fanculo l'Italia, fanculo la religione, do i soldi allo Stato e questi ci vanno a troie. Le troie hanno figli, i figli si fanno di

0: cazzo di Glock. Sparare in faccia a quel figlio di troppo.
1: Nessun amore fuori è vero, ti lasci simulare. Puttane fan tirare il cazzo, poi ci spezzano il cuore. Non voglio più farmi.